grande il nostro imbroglio, Don Pasquale a corbellar. Solo attende il nostro imbroglio, Don Pasquale a corbellar. Voi sapete se

0: Andate con il senso. Forse
1: questo d'attenzione.
0: Quando porto in bocca stretta.
1: Or troviam quest'altra azione. Sì,
0: brava, brava, brava. Brava, brava, triconcella, fa benissimo così. Brava,
1: grazie.
0: Brava.

volte e che ti manchi nel giardino qui scendiamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente, il boschetto circondiamo.

senza perder un momento, conduciamo a podestà, senza perder un momento, conduciamo a podestà, senza perder un momento, conduciamo a podestà. Io direi sentite un poco, noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo su.

gioco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E tra frieghe e tra

Chi facciam dai due promettere che la cosa resti là? Chi facciam dai due promettere che la cosa resti là? Chi facciam dai due promettere che la cosa resti là? E si fatto scioglimento, poca pena o tradimento. Riflettete mia sorella, vada fuori di casa mia, vada fuori di casa mia, altri tanti non votar. È un affare delicato, delicato, delicato, vuol ben essere ponderato, ponderato.

in gabbia non può scappar. In vano accumula progetti e calcoli, ma accumula progetti e calcoli, non sa che fabbrica che serve l'aria, non vedi semplice, non vedi semplice che la trappola sempre decimo, sì, la trappola sempre decimo, non vedi semplice che la trappola sempre decimo da magistrare.